0: Cultural diversity is alive and well at City Park Radio.
1: Les ruisseaux, je vois flotter des points de paille, emportés loin par la vie. Bangala.
0: Park Radio is proud of the many multicultural programs bringing news and information to all sectors of our local community. These are special programs designed by and for the community in our area. City Park Radio gratefully acknowledges the federal government for financial assistance for these programs and also toward the maintenance of these programs on the station. As a result, the content of our multicultural programs and ratio of music to spoken word in those programs is regulated by the Community Broadcasting Foundation. Whether it be Celtic, Indonesian, Italian, Slovak or Ukrainian, City Park Radio has a dedicated band of presenters bringing you world music across the week and every week. Multicultural diversity, found only on your community station, City Park Radio, 103.7 FM.
2: Buonasera e benvenuti all'ora italiana. Grazie mille a Benoit per un altro fantastico programma Indian the Macca. Welcome everyone to L'Ora Italiana, the Italian Hour with me, Luigi Romanelli. I hope you can stay with me until 9 o'clock for all things Italian here at City Park Radio, 103.7 FM, 96.5 FM. Online and also available through the Community Radio Plus app. Many thanks to Ben Hur for another fantastic Indian Damaka program. City Park Radio marked its 40th anniversary on Tuesday, the 16th of April, recognising four decades of community broadcasting across Greater Launceston. The milestone reflects a sustained commitment to local voices, cultural diversity, an accessible media delivered by volunteers who continue to carry the station forward. From its beginning, the station has maintained a clear commitment to diversity and social harmony. The multicultural unit, commonly known as the MCU, has been central to this work and continues to shape how that commitment is expressed in practice, providing programming, representation, and representation and engagement that reflects the cultural breadth of our region. Through music, language, and community storytelling, the MCU contributes to a shared space where different cultures are heard, recognised, and connected. As a community-based radio station, City Park Radio remains grounded in participation. Programming is created and presented by volunteers from across Greater Launceston, contributing to a service that reflects a wide range of local experience, language and culture. This model continues to guide the station's direction as it strengthens its connection with Greater Launceston. The anniversary was supported by the City of Launceston through a civic reception held on Monday evening at Launceston Town Hall. The event recognised and acknowledged the station's contributions to local life and recognise the work of its volunteers, past and present. City Park Radio expresses its sincere gratitude for this recognition and the ongoing support of the City of Launceston. On this Saturday, just gone, a delegation from the multicultural unit attended the local Nepalese community celebration for the new year 2083 at the Tram Sheds Function Centre. The event brought together community members in a shared celebration of culture and identity, featuring traditional and contemporary dance and music. This engagement reflects the same commitment to participation, access and representation that has shaped the station's work over four decades. As City Park Radio enters its fifth decade, the focus remains on continuity and growth. The station will continue to strengthen participation, expand access, and support representation across its programming, maintaining a service that is inclusive, locally grounded, and responsive to the community it serves. City Park Radio acknowledges all volunteers, contributors and partners, sponsors, and, of course, our faithful listeners who have shaped its first 40 years and those who come to shape what comes next. City Park Radio ha celebrato il suo 40° anniversario martedì 16 aprile, seguendo 4 decenni di trasmissione comunitaria a Launceston, un traguardo che riflette un impegno continuo verso le voci locali, la diversità culturale e un accesso aperto ai media, reso possibile dal lavoro dei volontari che nel tempo hanno dato forma e continuità alla stazione. Fin dall'inizio la stazione ha mantenuto un chiaro mantenimento alla diversità e all'armonia sociale. In questo percorso la Multicultural Unit ha avuto un ruolo centrale e continua a dare forma concreta a questo impegno attraverso programmi, rappresentazione e presenza nelle diverse comunità, lingue, musica e storie diventano così un spazio condiviso dove, dove culture diverse trovano ascolto e riconoscimento. Come emittente comunitaria, City Park Radio è resto fondata sulla partecipazione. I programmi sono ideati e condotti dai volontari provenienti da tutto il territorio, contribuendo a una proposta che riflette esperienze, lingue e sensibilità differenti. È questo modello che continua ad orientare il lavoro della stazione mentre rafforza il proprio legame con Launceston e le comunità che la compongono. L'anniversario è stato accompagnato dal sostegno della città di Launceston attraverso un ricevimento civico tenutosi lunedì sera presso la Launceston Town Hall, un momento che ha riconosciuto il contributo della stazione alla vita locale e il valore del lavoro svolto dai volontari. Ieri come oggi, City Park Radio esprime sincera gratitudine per questo riconoscimento e per il continuo supporto della città di Launceston. Il sabato successivo all'anniversario, cioè questo sabato, una delegazione del community dal Multicultural Unit ha partecipato alla celebrazione del Capodanno nepalese 2083 presso il Tramsheds Function Center, un evento che ha riunito la comunità in un momento di condivisione culturale tra danze tradizionali e contemporanee e momenti musicali. Una presenza che riflette lo stesso impegno verso partecipazione, accesso e rappresentazione che accompagna la stazione fin dalle sue origini. Entrando nel suo 5° decennio, City Park Radio continua a muoversi in questa direzione: rafforzare la partecipazione, ampliare l'accesso e sostenere la rappresentazione restano elementi centrali di un servizio che si mantiene inclusivo, radicato nel territorio e attenuto alle comunità che lo attraversano. City Park Radio riconosce il contributo di tutti i volontari, collaboratori e ascoltori e sponsor che hanno costruito questi 40 anni e di coloro che continueranno a dare forma a ciò che verrà. Adesso ascoltiamo un po' di musica e la canzone che ho scelto per augurare il nostro programma viene da Andrea Bocelli con la partecipazione di Gloria. Vivo per lei.

0: Questo è stato Lucio Dalla con Anna e Marco.
1: Tell everyone about your upcoming community event. City Park Radio's Community Diary provides the opportunity to get your message heard. If you're a non-profit organisation, simply send the details to us at least 2 weeks before the event. You can do this by posting to City Park Radio, PO Box 1501 Launceston, or emailing to cityparkradio@cityparkradio.com. We'll do the rest. Keeping you in touch with your community. Community Diary on City Park Radio.
0: E adesso abbiamo una canzone che non tanto vuole un'introduzione. È la grande hit di Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo.

0: Non sono una signora da Loredana Bertè.
1: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 187 686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 187 686. In touch with our community. City Park Radio, 96.5 and 103.7.
0: Prima di iniziare, un breve avviso. Questo segmento include riferimenti a episodi di violenza legati alla mafia. In questo spazio continuiamo a raccontare italiani e italiane che hanno lasciato un segno profondo non solo per ciò che hanno fatto, ma per il modo in cui hanno scelto di stare nel mondo. Dopo aver attraversato la lettura, la scienza, l'impresa e le riforme sociali, questa sera entriamo in un territorio diverso, quello dello sguardo. Parliamo di Letizia Battaglia. Letizia Battaglia nasce a Palermo nel 1935, in una Sicilia ancora segnata da strutture familiari rigide e da un contesto sociale che lascia poco spazio autonoma femminile. E si sposa molto giovane e per molti anni la sua vita resta confinata entro ruoli già definiti. La fotografia arriva più tardi, non come scelta artistica iniziale, ma come necessità. Negli anni 70 inizia a lavorare come fotoreporter per il quotidiano La Ora di Palermo, un giornale che in quegli anni rappresenta una delle poche voci apertamente critiche nei confronti della mafia. È qui che prende forma il suo lavoro. Palermo in quel periodo è attraversata da una violenza quotidiana, omicidi, regolarmente di conti, strade che diventano improvvisamente luoghi di morte. È quella che arriva, che verrà chiamata la seconda guerra di mafia. Battaglia si trova lì. Non arriva dopo, arriva mentre tutto è ancora aperto. Fotografa corpi a terra, familiari, passanti, bambini che guardano. Nel 1992 è presente anche nei giorni delle stragi di Capaci a Via Emilio, quando vengono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Immagini che non spiegano, non commentano, ma restano. Ed è qui che il suo lavoro cambia significato. Non è più soltanto fotografia, è una scelta di sguardo. Le sue immagini non creano l'effetto, non costruiscono distanza, non trasformano la violenza in spettacolo. Restano vicine, essenziali, in un molto fotografie non c'è solo la morte, c'è la vita che continua intorno, i volti, le espressioni, i dettagli che impediscono di ridurre tutto a una notizia. Fotografare per Letizia Battaglia non è catturare un momento e decidere di non spostarsi, e così facendo rende possibile anche per altri restare. Nel corso degli anni documenta alcuni dei passaggi più duri della storia recente italiana. Le sue fotografie entrano nella memoria collettiva non perché spiegano la mafia, ma perché mostrano ciò che la mafia lascia nelle vite delle persone. Accanto a questo lavoro ce n'è un altro, meno visibile ma altrettanto necessario. Battaglia fotografa anche Palermo nella sua quotidianità, le bambine nei quartieri popolari, le donne, i volti, lo sguardi, immagini che non parlano di violenza ma di presenza, di dignità, di possibilità. È come se il lavoro tenesse insieme questi due movimenti. Da una parte ciò che ferisce, un'altra ciò che continua. Negli anni Ottanta entra anche in politica. Viene eletta nel Consiglio Comunale di Palermo. Il suo impegno si estende al lavoro culturale, alla promozione della fotografia come strumento educativo, al lavoro culturale, alla promozione della fotografia come strumento educativo.

Ciao a tutti amici di Giallo Zafferano, benvenuti nella nostra cucina. Siamo a Giallo Zafferano, è vero, ma oggi faremo un salto virtuale in Sicilia. In Sicilia per preparare che cosa? I timballi più famosi dell'isola, ovvero gli arancini o arancine, a seconda della zona in cui vengono preparate. Le forme sono diverse, i ripieni anche, ci sono diverse varianti. Noi ve ne proponiamo una, andiamo a vedere insieme gli ingredienti. Per preparare il ripieno avremo bisogno di 150 g di carne macinata, di suino o bovino oppure mischiata, 80 g di piselli surgelati oppure freschi sgranati, 150 g di provola fresca, cacio cavallo fresco o mozzarella se vi piace, pepe, olio d'oliva, 40 g di concentrato di pomodoro, 100 ml di vino rosso, mezza cipolla e 25 g di burro. Per quanto riguarda invece il riso, il risotto che servirà appunto a formare i nostri arancini, avremo bisogno di 500 g di riso super fino, oppure per intenderci quello che ha il chicco tondo, che serve appunto per fare i timballi, 3 torli d'uovo, una bustina di zafferano, 30 g di burro, 100 g di formaggio grattugiato che può essere pecorino, grana, parmigiano oppure mischiato, del sale. Per quanto riguarda invece la panatura degli arancini ci occorreranno 2 uova intere, del pan grattato e per friggerli dell'olio di semi di arachide. Ora andiamo a vedere la preparazione degli arancini. Iniziamo la nostra preparazione mettendo a lessare il riso. Io ho messo appunto 1 litro e 200 ml di acqua in una pentola, l'ho portata a bollore, l'ho salata e ci ho versato il riso. Preferisco fare cuocere il riso in poca acqua in modo che l'amido rimanga tutto all'interno della pentola. In questo modo il riso si asciugherà conservando tutto l'amido che servirà proprio poi per appiccicare meglio i nostri arancini. Se questa cottura appunto avesse bisogno di qualche altro goccio d'acqua, potete aggiungerlo tenendo un pentolino sul fuoco e aggiungendone proprio poco alla volta finché il riso non diventerà quindi asciutto e cotto. In quest'altra pentola invece ho messo l'olio, il burro, la cipolla, l'ho fatta soffriggere e ho aggiunto la carne trita. Quando la carne trita appunto sarà bella dorata, la sfumeremo con il vino rosso e lo lasceremo evaporare completamente. Dopodiché potremo aggiungere il concentrato che ho disciolto in un bicchiere di acqua e lasceremo cuocere il ragù così per una quindicina di minuti a fuoco lento, in modo appunto che si cuocia la carne e si addensi il sugo. Possiamo salare e pepare. Un'altra cosa da fare, mentre appunto aspettiamo le varie cotture, è quella di cuocere i piselli in un piccolo pentolino con un cucchiaio d'olio e un po' di acqua calda. Saliamo e portiamo a cottura, lasciando i piselli ancora croccanti. Come potete vedere, il riso ha assorbito completamente l'acqua cuocendosi, è rimasto molto appiccicoso perché l'amido è rimasto appunto all'interno della pentola, perché non abbiamo dovuto scolare. Quindi aggiungiamo il pezzettino di burro, mantechiamo bene e aggiungiamo poi via via tutti gli ingredienti. Lo zafferano disciolto in pochissima acqua, oppure potete unirlo anche ai tuorli delle uova. Mescoliamo un po' il riso in modo da amalgamare bene lo zafferano. Tutto questo ovviamente si fa a fuoco spento, eh? Poi aggiungiamo i tuorli d'uovo. E infine il formaggio grattugiato. Ora amalgamiamo bene tutti gli ingredienti, dopodiché verseremo il riso su un grande piatto piano e lo lasceremo raffreddare. Ed ecco finalmente tutto quello che serve per preparare i nostri arancini. In questa ciotola abbiamo il nostro ragù misto ai piselli. Qui ci sono i nostri cubetti di provola fresca, in questo caso il riso che abbiamo steso su un piatto bello grande appiattito appunto per farlo raffreddare meglio, il pan grattato e l'uovo sbattuto. Non ci resta che procedere alla preparazione degli arancini.
il riso è ben freddo e asciutto, quindi cominciamo a preparare gli arancini. Se risulta piuttosto appiccicoso, bagnatevi i palmi delle mani con dell'acqua, vi riuscirà più facile la lavorazione. Appiattiamo una piccola quantità di riso sul piatto, passiamola nel palmo della mano e andiamo a formare un cerchio. Il riso deve essere piuttosto sottile. Ecco, così. Teniamo la mano piuttosto a coppa e poi inseriamo il ragù misto ai piselli e un paio di cubetti di formaggio, o anche di più se volete. Così. Ora prendiamo un altro piccolo quantitativo di riso e ricopriamo il tutto, sempre appiattendolo, in questo modo. Ora lavoriamolo per ottenere una piccola palla sigillata. Se volete potete dare anche la forma ovale o a pera. Eccola qua. Ora passiamo il nostro arancino nell'uovo e successivamente nel pangrattato. Ora siamo pronti per friggerlo. Passiamo alla frittura degli arancini. L'olio al 180 gradi. Servitevi di un mestolino forato per mettere dentro gli arancini senza scottarvi, un paio di arancini alla volta se volete utilizzare appunto poco olio, altrimenti potete utilizzare una friggitrice.

0: E dopo la frittura ecco i nostri arancini, a cui ho dato forma, come vedete, a pera oppure tonda. Da Sonia Giallo Zafferano un saluto e alla prossima videoricetta.
1: Cultural diversity, live and happening on your City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.

0: Community Radio is listener-supported radio. We're City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
1: È stato mio gran piacere essere il vostro presentatore stasera. Mi auguro che avete gradito il programma. E si ricorda che alle 9 c'è l'inizio dell'Audio Files con David Bryce. State ascoltando a City Park Radio, 103,7 FM, 96.5 FM online e per via del Community Radio Plus app.
0: This is City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
1: E finiamo il nostro programma, come la nostra tradizione vuole, con l'intermezzo della cavalleria rusticana di Mascagni. Ciao a tutti. Thanks everyone for listening to L'Ora Italiana. It's been my pleasure to be your presenter, and don't forget at 9 o'clock, we've got David Bryce keeping you company with the audio files. And as always, we are going to finish off the program with the intermezzo from the Cavalleria Rusticana by Pietro Maschi.